qualche tempesta. Anni di amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta. Mille volte io me ne andai via.